0: No. Puro no rimedervi uno stingo. No, no. Né un piede. No. Né un dito. No. Né un capello. No. Oh, l'arma di chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Ci dirà chi fu?
1: No!

0: d'accordo?
1: Sì, lo custodiremo.
0: Siamo d'accordo tutti?
1: Sì.
0: Qua la mano.
2: Sì.

0: resina, bomba di resina, salamandra, mini salmus, vecchia la panna, stegrisatore, giugno di terra, faria secca, bambino, basilico, manifestato. Ho detto, e se mentisco, voglio che mi si spacchi il tegnullo, poco di pausa, sono stato
1: morto.
0: Mentre mi passa la schermata.